0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Sony Radio Show.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Quédate con Ana Ceci de 12 a 2 de la tarde por Exa FM.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estás escuchando Chama y Jams por Exa FM 97.3.
2: Yeah.